8:50, 11:314. Kumbiko semana kuri songolire songolire, kumbiko semana kuri sedere sedere.